0: Wong alaup alaup maring apa? Bunda boy lani kau,
1: dia
0: karatalo. Wei,